surprise.

0: Thank you.
1: Never again.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

Lei aveva tasche troppo strette e 8, 9, 10 modi di vivere. Forse aveva un cuore troppo grande e una strana maniera di sorridere. Lui aveva un grosso cervello e dei gerani proprio.

cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgi.

vero.

0: di Carl Dagger. Fly Robin Fly non mi interessa. Voi forse preferite il meglio dei Tavares. Ali Shuffle, niente. Disco Inferno. Qualcosa di Cerrone. Oppure Boney M. Tipo Matt Baker, Daddy Cool, Rasputin. Disco Duck. No. Gimme Sam. Qualcosa degli Oliver Onions. Tipo Sandokan or The Way. Niente. Cuba dei Gibson Brothers, dai.
1: Appalti truccati, motorini truccati.

0: Veramente grandissima atmosfera e musica soft. Loro sono sempre Elio e Storietesi, che con il brano Nonno in Cariola ci spiegano che a volte un viaggio può non essere solo al di fuori di noi, ma anche dentro di noi. Io sono sempre Alex Fagiolo, sempre dalle stazioni di Radio Super Sound Music, ma è finito, non lo so mai.
1: Nubi di ieri.

guardando orecchio si vede Shanghai, in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna, inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta a raggiungerlo, quando ti guarda decifrano, è tutto cinema, cinema, cinema, ah, comes back to my old Chinatown, ah, zio, zio, com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è, ah, zio, zio, com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché, piano piano si srotola di questo film la pelle.

Ecco Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi, ridi selvaggio, ridi, ridi, tra i gelsomini dell'Africa buia, solo il nipote capisce lo zio, ah non c'è bisogno di dirtelo,

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: off the stage.
1: State ascoltando Redoner, la radio Maidon.

marinai. Prova a chiedere a uno che ore sono e ti risponderà non l'ho saputo mai. Girano passaporti senza foto e cartoline dell'impiccagione. L'equilibrista e il commissario cieco vanno a braccetto col prestigiatore.

facile, ogni volta che sorride ti cattura, è proprio tale quale a Bette Davis, con i pollici infilati alla cintura.

si nasconde la luna, anche le stelle sono quasi nascoste. L'indovina che legge la fortuna, se ne sta andando con le sue risposte.

oppure aspettano la pioggia che verrà. E il buon samaritano si sta cambiando, si mette in tiro per il gran galà. Stasera si daranno un bel da fare.

dentro una cassetta. L'hanno visto passare appena adesso, insieme a un monaco dall'aria circospetta. Era così terribile e innocente, quando ha preso e si è fermato qui, ad annusare i fanghi del torrente.

qualche tempo fa, come virtuoso del violino elettrico in via della povertà.

anno fa. Conserva nella formalina i suoi pazienti senza identità. L'infermiera che recita il rosario, inginocchiata sulla scrivania, sta controllando le pastiglie del cianuro nell'armadietto della farmacia. E per strada c'è parecchia confusione, stanno fischiando, puoi sentirli fin da qua.

dell'opera, perfetto nel suo abito da prete. Stanno imboccando con dolcezza Casanova, perché si goda la sua felicità. Prima di avvelenarlo di parole e di ammazzarlo con la vanità.

scatta il coprifuoco. I poliziotti tornano al lavoro, mettono le manette intorno ai polsi,

dentro l'officina, dove la macchina del mal di cuore mi viene stretta bene sulla schiena. E i responsabili dell'assicurazione fanno attenzione a che nessuno esca da qua e scaricano bidoni di benzina

l'imperatore. Il Titanic naviga tra i ghiacciai, arriva l'alba e i passeggeri gridano: dimmi da che parte stai. Ezra Pound e Thomas Elliott

piccolo, non starmi a chiedere come va. Questa gente di cui mi vai parlando non ha carattere, non ha fisionomia. Ho dato a tutti quanti un'altra faccia e ho usato nomi di fantasia. D'ora in avanti ti prego non insistere, comincio a leggere con difficoltà. Sempre che non mi mandi le tue lettere da via della povertà.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: Sì. Facciamo una canzone molto vecchia, perché è l'unica che abbiamo in mente, che fa pressappoco così.
1: Ragazza che limoni sola,

ma giura che credi che le cravatte tolgano un respiro e certe strane idee. Oh, ma giura che credi che

gente, pur passandoci vicino, non vedrà più niente. Quella porta non è un sogno, è robusta, è di legno, non nascondere l'amore.

And none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none, none

Why not?

Pride in the name of

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

qualche stella, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena, e un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. Mastica spugna.

Tutti ragazzi.

ma questa poi è un'altra storia. Andrà così, questo lo so, ma è nel gioco.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

mi hanno chiesto di fare una torta. Ho aperto il cassetto della dispensa e non ci ho trovato né farina né uova. Ho guardato meglio in fondo e ho visto un anello magico, un tappeto volante, una bambina, un bambino, una vecchietta sorridente. Ma che cosa ci faranno in fondo al cassetto? Una brutta strega, una casetta nel bosco, un lupo, un vecchietto, un drago, un mostro. Oh, cosa posso preparare con questi ingredienti? Come dite? Ma sì, una fiaba! La storia di oggi ha per protagonista una bambina di nome Amarena. Non so chi l'abbia scritta.

C'era una volta un re molto molto esigente, un vero tiranno. Invece di occuparsi del benessere della sua gente, metteva tasse su tasse per ogni cosa. Ora, se una tassa serve per dare gli stipendi ai bibliotecari, va bene. Se serve per aiutare chi non sta bene a star meglio, va bene. Ma quando si tratta di riempire soltanto le tasche già piene del re, beh, capirete che non può funzionare.

Insomma, questo re aveva già messo la tasse sulla casa, sull'auto, sul cavallo, sulle passeggiate in campagna, sullo sport, su chi prendeva gli ascensori, sulla pasta asciutta, sul sugo di pomodoro e ora si era inventato una nuova tassa pure sugli starnuti. Venne l'inverno e le guardie del re seguivano passo passo ogni abitante del villaggio per verificare lo stato del loro raffreddore e poter così tassare ogni suddito. Oh, ma ormai non era rimasto denaro nelle tasche di nessuno, e più si starnutiva, meno si mangiava. Così il popolo finalmente alzò la voce per dire che avrebbe smesso di pagare perché l'ingordigia del re era ormai troppo grande.

0: Il re, sì, beh sì, un pochetto, si spaventò, visto che la gente aveva davvero rifiutato di sborsare altri quattrini, e nel timore di perdere ancora di più in denaro, ma anche in popolarità, si affacciò alla finestra e dichiarò:
1: io, il re, unico e assoluto regnante, decreto che sarà cancellata la tassa sugli starnuti se, e soltanto se, mi sarà mostrato qualcosa che non si è mai visto prima, qualcosa che nessuno ha mai visto prima, qualcosa che nemmeno colui che mi porterà avrà mai visto.
0: Così il re tornò tranquillo, ridacchiando sul suo trono a contare il suo denaro come sempre, convinto della sua grande furba trovata. La gente invece cominciava a disperarsi. I soldati passeggiavano per le strade sogghignando come avrebbe potuto qualcuno portare al re qualcosa che nemmeno lui aveva mai visto. I sudditi si sentivano presi in giro e sconfortati. Solo Amarena, la figlia del giardiniere del re, era tranquilla. Con qualcosa nello sguardo un po' misterioso e un po' sornione. Un giorno, suscitando la meraviglia di tutti, Amarena chiese di poter essere ammessa alla presenza del re. Oh, le fu concesso, ma tra i bisbiglii delle guardie reali e i sorrisi ironici dei ministri di corte. Amarena entrò nella sala del trono e fece un profondo inchino. Poi si avvicinò al re e, porgendogli un'albicocca matura, gli disse: Maestà, ecco quello che chiedete per annullare la tassa sugli starnuti. Beh, è naturale quando non si sa ascoltare. Il re prese a ridere, lo seguirono tutti, le guardie, i ciambellani, i ministri.
1: Ma che mi hai portato? Un'albicocca, forse che nessuno, forse che voi non avete mai visto un'albicocca?
0: E giù a ridere di nuovo.

Quando finalmente si furono calmati, Amarena, che era rimasta pazientemente in piedi con il suo sguardo un po' misterioso, disse al re: «Apritela, maestà!» Subito si fece un silenzio nella grande sala del trono e il re, in grande imbarazzo, divise in due il bellissimo frutto, scorgendo ciò che nessuno, nemmeno la dolce Amarena che l'aveva portato, aveva mai visto: il nocciolo. Ciao. Questa è fatta. Volete sapere quali saranno i prossimi ingredienti nel cassetto della dispensa? Appuntamento la prossima settimana!

suo tempo cattivo. Tu sei la mia scelta, eletta e conquistata. Mi illudo di aver dato, preso e catturato come rapito. Dall'andatura, sfumatura fra i passanti, ma non per gli occhi bassi di chi ero. Nell'andatura mi sono lanciato, rompendo il fiato atleta ritrovato.

prevista dalla schiena. Mi sono immaginato corridore ritrovato, tenuto. Tu sei la mia corsa, la meta si è nascosta. Il muscolo è teso, il mio bavero è preso, preteso. Dall'andatura, sfumatura fra i passanti, ma non per gli occhi bassi di chi ero. Nell'andatura mi sono lanciato.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

e inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur grigio fumo.

poi le grandi scale, e c'era il vento e gli alberi di mele. Si fece notte e un uomo della mia statura e della mia presenza mi conduceva in un'insenatura che a un certo punto diventava la mia stanza. Lì c'era tutta la mia vita che per la prima volta mi si rivelava, e c'era un grande specchio che indifferente mi duplicava. L'uomo della mia statura e della mia presenza, forse troppo familiare, forse troppo somigliante, mi stava accanto e non faceva niente. Mi giunse la sua voce che assomigliava un po' alla mia, ma era più ingrata e senza sfumature, con certe fastidiose intonazioni che sento a volte nelle mie registrazioni. Ma più che altro mi spaventò il suo volto, tremendamente uguale al mio.

ma lui restava immobile a guardare, poi prese a parlare esageratamente adagio. Mi disse che era logico e normale che in quella notte di casuale sortilegio aveva avuto il privilegio

caro saluto a tutti voi per questo nuovo appuntamento di Cose da Paz. Quale sarà il nostro viaggio di oggi? Sarà un viaggio molto particolare perché ospiteremo dei solisti e dei gruppi che solitamente in radio non passano, ma del resto Red On Air per queste cose, diciamo, è famosa già. Cioè, le cose che si ascoltano in Red On Air solitamente non si trovano dalle altre parti, ma che cosa ci volete fare? Un po' di, come dire, diamoci un tono, rispetto, scherzo ovviamente. Il viaggio di stasera si chiama Artigiani di Parola.

0: parleremo di quei gruppi, di quei solisti che in modo molto molto molto artigianale costruiscono la loro musica. Infatti la loro musica non è musica stereotipata, non è la musica, come si diceva una volta, commerciale, non fa cassetta, ma fa tanto tanto tanto cuore.
1: Il primo progetto che vi presento è quello degli Agricantus, gli Agricantus dalla Sicilia. Essi hanno rappresentato un esempio di commistione di stili musicali, lingue, dialetti, sonorità moderne e strumenti musicali arcaici, attraversando 30 anni di musica con la maturazione artistica raggiunta a partire dalla seconda parte degli anni 90. Il gruppo si è formato nel 1979 ad opera di Tony Acquaviva, Mario Crispi, Massimo La Guardia e Pippo Pollina, con anche Mario Rivera al basso elettrico. Sappiamo poi che Pippo Pollina è diventato un grandissimo cantautore, conosciuto in tutta Europa, quindi questa è solamente la prima formazione degli Agricantus, quella degli anni 80, appunto. Quindi, a seguito di un periodo particolarmente felice per la world music, quella degli anni 90, prodotta in Italia, gli Agricantus si sono affermati. La loro storia si può dividere in vari momenti: il momento artistico, diciamo, iniziale, quello della riproposizione della musica andina, l'ispirazione dagli Inti Illimani, fino ad arrivare alla contaminazione con la musica siciliana di Ignazio Buttitta, Ciccio Busacca, Taberna Milensis e Alfio Antico, per poi arrivare all'esordio discografico del 1993, degli anni 90 appunto, con l'album Gnazzù, registrato in Austria, Klagenfurt, una coproduzione che gli Agricantus fecero tra Tabbali, l'associazione che ha sempre gestito gli Agricantus, il suo marchio, con una casa discografica austriaca. Dopodiché gli Agricantus hanno avuto diverse vicissitudini fino ad arrivare agli anni 2000, dove la formazione si è scissa in due formazioni. Parlo degli Agricantus by Acquaviva, quelli di Tony Acquaviva appunto, e gli Agricantus Reunion, quindi coesistono due gruppi distinti dal più o meno 2012 in poi. Degli Agricantus ci ascolteremo un brano bellissimo che si intitola Como Vento, e naturalmente è cantato tutto in siciliano, come si può intuire. È un brano del 1996 ed è tratto dall'album Tuareg. Buon ascolto a voi, le emozioni, a voi la musica, ma anche a noi. Redoneir, cose da passare.

I Blue Tango rientrano a pieno titolo in quel periodo della rinascita musicale a Napoli, il periodo dei primi anni 90, rinascita culturale, politica e sociale della città, rinascita anche musicale. Rinascita che ha avuto per protagonisti i 99 Posse, gli Alba Megretta, Daniele Sepe e tanti altri musicisti e formazioni, Visca per esempio, ricordo questi, e i Blue Tango naturalmente facevano parte di tutto questo movimento. I Blue Tango hanno inciso nel 1993 il loro album Tra l'Africa e il Jazz ed altre storie, mentre hanno avuto anche un secondo e anche un terzo album che però sono stati semplicemente incisi ma distribuiti a titolo, come dire, non ufficiale durante i loro concerti. La band era capitanata da Saverio Sodio Guardi e vedeva tra le sue fila il grande pianista Carlo Berton, Filippo Marotta alla batteria, Gabriele Borrelli, oggi grande percussionista, grande professionista, alle percussioni, Paolo Sasso, Giuseppe Sasso, anche loro affermati compositori e musicisti, appunto. Al clarinetto e all'altra voce, in un secondo momento, hanno avuto anche Federico Ambrosanio, mentre alla fisarmonica c'è stato il valentissimo professionista Pietro Bentivenga. I Blue Tango a più riprese hanno cambiato diversi musicisti, la band non è stata mai fissa, ma girava sempre attorno appunto a Saverio Dio Guardi. Dai Blue Tango noi ci ascolteremo Cristo Colombo, un brano inserito nel loro terzo, diciamo, album, come abbiamo detto, distribuito in maniera non ufficiale, che aveva per titolo Mago Ball. Quindi Cristo Colombo, un brano di Sodio Guardi, cantato anche da lui, appunto, un brano veramente molto molto molto bello, che si rifà sicuramente alla tradizione di certa musica italiana degli anni 50-60, ma soprattutto a quello che è il mood di Tom Waits. Quindi i Blue Tango con Cristo Colombo.

E vi ricordo che siamo sempre su Red On Air, siamo sempre connessi, siamo sempre sintonizzati, sì, perché io e voi siamo connessi, è inutile che ce lo nascondiamo, ma è così. Allora giungiamo ad un altro combo degli anni 2000 invece. Lasciamo gli anni 90 ed arriviamo ai Malavia, un altro gruppo che non ha una radice vera e propria, anche se si forma nella provincia tra Napoli ed Avellino. I Malavia sono artefici della seconda generazione che ha dato la rinascita al progressive italiano. Dei Malavia hanno fatto parte la jazzista Elena Viegioni, Giacomo Leone alla batteria, Oderigi Lusi alle tastiere, Michela Carobbio ancora che l'ha sostituito. I Malavia non hanno mai avuto una formazione fissa, anche le cantanti appunto sono state tre. La prima del primo album è stata Solimena Casoria, la seconda Elena Biagioni e la terza del terzo album Shana Stucchi. Quindi anche loro hanno prodotto una musica piena di suggestioni di tipo nord europeo, suggestioni di tipo arabo, medio orientale, naturalmente il tutto con la melodia italiana e i testi di uno spessore molto molto molto elevato. Da loro ci ascolteremo un brano che tratta di Israele, tratta di Palestina e si chiama Listen to the Voice. Questo brano fa parte del secondo album Vibrazioni Liquide del 2008 e fu realizzato assieme al grande vocalist della nuova compagnia di canto popolare e Paese Mio Bello che si chiama Gianni Lamagna. Quindi Listen to the Voice per i Malavia.

un crogiuolo di sensazioni musicali, non c'è che dire. E questa sera è proprio ricca. Mi sto quasi emozionando a sentire tutte queste cose diverse, perché per me la diversità è sempre ricchezza, non è mai povertà. La povertà è quando c'è uno, ma se ci sono altre cose, uno più uno fa sempre due. Quindi la diversità come valore, la diversità come ricchezza, la diversità dei suoni. Ma voi immaginatevi questi suoni che riescono a mescolarsi insieme, non lo so. È una bella sensazione comunque ascoltare questo materiale sempre. I prossimi quattro artisti sono questi qua. Allora, cominciamo subito con Sandra Boninelli. Sandra Boninelli è un'artista ricercatrice bergamasca, sorella del grande Mimmo Boninelli, ricercatore sul campo di canti popolari e artefice della sezione bergamasca della Biblioteca Tiraboschi, almeno questo mi sembra. Mimmo Boninelli è venuto a mancare qualche anno fa, ma la sua opera, diciamo, resta immortale per tutto quello che ha ricercato e ha regalato alla città, alla sua città. Sandra aveva inciso una decina d'anni fa un bellissimo album che si chiamava Legami, e da questo Legami noi ci ascolteremo Local di Sacoi. Non pronuncio bene il bergamasco, ma comunque Local di Sacoi. Poi avremo ancora i Sud Ensemble. I Sud Ensemble sono un progetto di musica folk tradizionale e anche inedita, al quale partecipano molti musicisti avvicendandosi, e diretta da Marilla Talarico, che è una vocalist salentina. Il brano che ci ascolteremo si chiama Lu Monaco ed è un brano loro. Lu Monaco, dicono loro stessi, è il simbolo, è un simbolo di tutti i vizi celati nel privato e delle tante virtù millantate esibite in pubblico. Il brano è tratto da un concerto tenuto al Parco della Trucca nel 2019. Sono rimasta al 1019. questo lapsus me lo devo appuntare, perché con il lapis naturalmente. Dunque, dicevo, i Sud Ensemble. Poi avremo un'altra cantautrice, una cantautrice milanese cilentana, che però è bergamasca di adozione, perché insomma è qua da tanti anni. Si chiama Chiara Boldreghini. Chiara Boldreghini ha inciso diversi album che in qualche modo fondono le sue radici cilentane tradizionali con il jazz, un certo tipo di jazz alla Maria Pia De Vito, tanto per intenderci. Il brano che ci ascolteremo dal suo album Sansone di qualche anno fa si chiama Io sto curren sotto cielo. Ascoltiamoci dunque questa musica bellissima e prendiamo anche coscienza di quanta bella musica che esiste in Italia e che purtroppo in alcuni canali ufficiali questa musica non passa e probabilmente non passerà mai. Ma noi siamo Red On Air, siamo un'altra cosa. Cosa? Che cosa siamo? Siamo una cosa da pass. Red On Air, a voi la musica.

Cose da Pass, uno spazio di approfondimenti, sprofondamenti, svalvolamenti e sbilanciamenti culturali o musicali. In studio Pass Scarpato. Stasera stiamo considerando gli artigiani di parole e suoni. I sottofondi musicali originali che state ascoltando sono di Riccardo Di Paolo. Ascoltiamo Chiara Boldreghini, Io sto currenn sotto cielo.

L'abbiamo detto prima, l'abbiamo detto in apertura, lo ribadiamo ancora, stiamo ricercando e stiamo ascoltando gli artigiani delle parole e dei suoni, quella musica che nasce dalla ricerca, che è la musica che nasce non dall'artificio, non dalla programmazione a tavolino, ma che nasce spontanea, con tutte le sue imperfezioni, ma sicuramente con tanto, tanto cuore. E andiamo proprio all'origine di tutto quello che stiamo dicendo, all'origine di una musica semplice, di un testo talvolta irriverente, ma sicuramente in linea con certi poeti del 200, i quali in rima componevano delle bellissime invettive contro i politici o i religiosi del loro tempo. Mi viene in mente per esempio Cecco Angiolieri, tanto per dire. Quindi i Sud Ensemble, proprio ridotti, come dire, all'osso, la musica è proprio minimalista, si può dire che sia solamente quasi ritmo, su due accordi, con il loro O Lumonaco. Lumonaco saliva alla montagna, Lumonaco scendeva alla campagna. Buon ascolto e buon divertimento.

Immagini molto suggestive, quelle di Sandra Boninelli, quelle di Chiara Boldrighini, molto soffuse appunto, mentre l'irriverenza dei Sud Ensemble con il loro monaco innamorato delle giovani fanciulle con madri compiacenti, insomma, ci fa sorridere molto ma ci fa anche pensare. Cambiamo decisamente scena ed arriviamo al grande compositore napoletano Daniele Sepe. Daniele Sepe, jazzista, compositore, arrangiatore, produttore di se stesso. Daniele ci propone un brano molto molto significativo che parla dei campesinos del Sud America. I campesinos sono i coltivatori di caffè che per un misero guadagno sono costretti a lavorare ore e ore senza prendere come ricompensa nemmeno l'1% del prezzo del caffè che arriva a noi sui nostri tavoli da bar o nelle nostre case. Quindi il brano è un brano abbastanza anche ottimista, ci suggerisce che a tutto questo, a tutto questo capitalismo sfrenato, a questo capitalismo che rende disuguali le persone, i lavoratori, c'è sicuramente un'altra via d'uscita. Il brano è meraviglioso ed è tratto dal suo album Jurnateri. Okay.

Torniamo alle suggestioni poetiche, torniamo alle pulsazioni del cuore. Lo spunto ce lo offrono i Sud Archee. I Sud Archee sono un combo che si divide a metà tra il Sud Italia e Bergamo. E Bergamo perché fanno capo a Bergamo come, diciamo, quartier generale. Hanno pubblicato qualche anno fa questo album che si intitola Direzione Sud, volume primo. E dalla voce di Elena Biagioni, una splendida vocalist jazzista bergamasca, noi ascoltiamo il brano Sole Canon More. È importante notare che Elena Biagioni, pur essendo bergamasca, non di adozione ma di origine, canti un napoletano antico pressoché perfetto. Quindi i Sud Archee con Sole ca nun more, a noi le pulsazioni e naturalmente le emozioni.

Continuiamo con questo lirismo sotteso di malinconia che ci avvolge e ci, come dire, ci abbraccia. Il prossimo combo bergamasco che ascolteremo è quello del Mocan Blue. Il Mocan Blue non produce album, non incide, diciamo, dischi in una versione ufficiale. Loro amano registrare i loro brani in cantina e da, appunto, dalla raccolta che è stata pubblicata in YouTube, Demos in the Basement, ci ascoltiamo.

Sono qua sulla strada, sono qua mal che vada, per segnare un ritorno. Nel frattempo fa giorno. Sono qua a parlare delle cose da fare, i lampioni incollandosi

aquilone va su, un'illusione mi trascina giù, all'antico gioire, preferisco il dormire, e da un balcone lassù, intravedeva una donna, eri tu, ma ora si ancica spente.

Venuta è l'ora di salutarci e lo facciamo con un brano molto significativo e molto importante per il pubblico, importante per il suo autore e interprete. Sto parlando di un brano uscito da poco che si intitola La Libertà e l'artista è Mimmo Cavallo. Ed io vi saluto su questo brano dandovi appuntamento al prossimo viaggio, sperando che questo viaggio negli artigiani, nell'artigianato dei suoni, delle parole, vi sia piaciuto, sia stato di vostro gradimento. A me ha dato moltissimo riscoprire questi brani e così spero anche per voi. Quindi appuntamento al prossimo viaggio e mi raccomando, siateci sempre. E ringrazio naturalmente tutti quelli che mandano i messaggi alla radio, vi assicuro siete in tanti e ciò non può fare che piacere e ci fa constatare che la nostra Red On Air sta crescendo veramente tanto. E detto questo,

si arrendono a andare. Una donna sa, ci sono boomerang che non ritornano.

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a mano.

stanfo d'urina, tipico dei gatti in calore. Un giorno prese la pistola dal cassetto e sparò. Ne colpì uno grigio e lo vide cadere a terra, esanime. Ma pose fine al proprio dramma soltanto nel momento in cui premette il grilletto contro se stessa.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Quattro Mori Jazz Club, una trasmissione con cui voglio accompagnarvi nell'esplorazione del panorama musicale della Sardegna. Io sono Franco Zurru e trasmetto dagli studi di Redon Air, la radio mai doma e mai di moda del quartiere di Redona a Bergamo. In ogni episodio scopriremo un artista o un gruppo che in qualche modo rappresenta la Sardegna in musica. Parleremo di jazz, ma non solo di jazz. Quattro Mori Jazz Club invitiamo artisti sardi di tutti i generi, purché facciano buona musica. E l'ospite virtuale di oggi al Quattro Mori Jazz Club è Daniela Pes, una delle artiste più originali e affascinanti emerse nel panorama musicale italiano degli ultimi anni. È un'artista che ha fatto della libertà la sua cifra stilistica e della sua voce un territorio da esplorare senza confini. È una voce che non appartiene a nessun genere preciso, che non sta dentro nessuna casella.
1: Tutto lo so contento, si fonda lo tormento, chi dà me a pali.

0: Daniela Pes nasce a Tempio Pausania, nel cuore della Gallura, nel 1992. Cresce in quella terra sospesa tra il mare e le rocce, tra i resti di una lingua antica e i suoni del mondo contemporaneo. Si laurea in canto jazz al Conservatorio Luigi Canepa di Sassari e da subito il suo percorso rivela una vocazione alla contaminazione. Il jazz non le basta, la musica elettronica la chiama, la tradizione sarda la avvolge. Ancora prima di debuttare come solista, assieme a Dora Scapolatempore, forma il duo The Daltes, arpa e voce. E reinterpretano vari repertori in chiave elettronica, jazz e nel 2016 si esibiscono in tre concerti all'Arp Festival di Rio de Janeiro. Un esordio internazionale dunque per una giovane artista che già allora guardava lontano. Il vero punto di svolta arriva però nel 2017. Daniela Pes partecipa al premio Andrea Parodi, il più importante riconoscimento dedicato alla world music in Italia, e vince praticamente tutto. Il premio assoluto, il premio della critica della giuria internazionale, il premio per la miglior musica, il premio per il miglior arrangiamento. Un risultato straordinario per un'artista di 25 anni, praticamente sconosciuta al grande pubblico. Nel 2018 partecipa al festival Musicultura, dove ottiene la borsa di studio e i seminari estivi di Nuoro Jazz diretti da Paolo Fresu e si esibisce al festival Time in Jazz.
1: Mi sembra un giusto momento per spendere due paroline riguardo la poesia che vi sto per presentare, che sarà una poesia e dunque una canzone presente nel mio prossimo disco. La poesia si intitola L'Intenzioni e significa l'intenzione. Il poeta ha dedicato questa poesia alla moglie di un suo carissimo amico che stava sempre chiusa a casa. E io ho cercato di prendere i versi più musicali per me, che sono poi alla fine i versi che racchiudono maggiormente il significato di questa poesia, e ve li cito. Candu lu mari è in calma, no è proa a navigà. Ossia, quando il mare è calmo non è una vera prova andarci a navigare. Si oia è la palma è il merito, si può avere quindi merito in burrasca iannatà. Nella burrasca devi andare a navigare e questa è l'intenzione. Grazie.

E arriviamo all'aprile del 2023. Daniela Pes pubblica il suo primo album. Si chiama Aspira ed esce per la Tanka Records, l'etichetta fondata da Jacopo Incani, in arte Io sono un cane, che firma anche la produzione artistica del disco. 3 anni di lavoro, 7 tracce, un'opera prima che travalica tutti gli schemi più conformi. Che cosa rende Aspira così speciale? Tutto parte dalla voce. La voce di Daniela Pes si dichiara sin da subito essere un vero e proprio strumento fra gli strumenti, non un veicolo per un messaggio da comunicare, ma un corpo sonoro autonomo, plastico, capace di farsi materia. I testi sono composti dalla stessa Daniela Pes, che attinge da un libro di poesie scritto da Don Gavino Pes, prete suo compaesano del Settecento. Sentiamo cosa racconta la stessa Daniela Pes in un'intervista. Gianluca Dessì, meraviglioso chitarrista dei Cordas e Cannas, mi regala quel libro e mi dice: Dani, stai cercando testi tradizionali? Ti regalo questo libro, scritto da un tuo compaesano, Don Gavino Pes, che porta anche il tuo cognome. Ho iniziato a leggere, raccontava Tempio, il mio paese, percepivo tutta la familiarità di quelle parole, le faide, i luoghi, quel modo nostalgico di amare. In quei versi ho riconosciuto una musicalità che poteva aiutarmi tantissimo nella mia espressione. Volevo partire da lì per creare qualcosa di veramente mio. Ho iniziato a mettere mano ai fonemi, ho tenuto quelli che mi piacevano, rimuovendo totalmente ciò che non mi suonava, senza chiedermi perché, senza pensare al senso, senza regole, basandomi solo sulla ricerca del bello e della completezza musicale. Parole costruite, sillabe, radici, fonemi che utilizzavo nell'improvvisazione jazz. Quelli mi bastavano, mi riempivano, mi quadravano. È stata un'intuizione e dovevo percorrerla. L'ho fatto naturalmente e alla fine è stata davvero la sintesi pura della mia vita. Il jazz, la ricerca del mio timbro, del mio suono e il mio linguaggio, vocaboli destrutturati, radici di gallurese, qualche parola in italiano, segmenti brevissimi ma molto pieni. Parole, lune, maree, luci, onde. L'utilizzo di questa lingua è stata una scoperta luminosa e mi ha concesso di esprimermi musicalmente come volevo, finalmente svincolandomi dal testo. Cosa aggiungere? È una musica che si deve sentire ancora prima di capirla. Il linguaggio non vuole comunicare un pensiero preciso, ma è solo uno strumento musicale che arriva allo stomaco prima che alla mente. Spira è la celebrazione visionaria della lingua che ritorna suono e del suono che diventa magia accessibile solo con l'emozione e l'immaginazione.

L'accoglienza di Spira va ben oltre ogni aspettativa. Daniela Pes vince la Targa Tenco 2023 come miglior opera prima, imponendosi al voto della giuria con 66 preferenze. La Targa Tenco è il riconoscimento più autorevole della canzone d'autore italiana, segnato da una giuria di giornalisti e critici musicali. Essere premiata in questa categoria, in compagnia di nomi come Vinicio Capossela, Francesco Guccini, Alice, significa essere riconosciuta come una parte di una tradizione nobile e rigorosa. Spira si aggiudica anche il primo posto nella classifica dei migliori dischi dell'anno 2023, stilata da Onda Rock. Il tour che segue porta Daniela Pes in tutta Italia e poi in Europa con una tappa di grande prestigio al Primavera Sound di Barcellona e poi nel 2025 anche negli Stati Uniti.

Nel frattempo, nel 2024, interpreta il tema principale della colonna sonora di La Grande Ambizione, il film di Andrea Segre sulla vita di Enrico Berlinguer, con musiche scritte da Jacopo Incani.

0: Daniela Pes è un'artista rara, non perché sia impossibile da classificare, anche se lo è, ma perché nel suo lavoro si sente qualcosa di autentico e di necessario, la volontà di scavare, di trovare un linguaggio proprio quando tutti gli altri linguaggi già esistono, di tornare alle radici per aprire porte nuove. La gallura, il jazz, l'elettronica, le parole di un prete del Settecento, le parole inventate, il corpo della voce, tutto questo è Daniela Pes, un'artista che non vi chiede di capire, vi chiede solo di ascoltare. E noi oggi l'abbiamo ascoltata volentieri e nell'ordine abbiamo sentito Camilla D.A.D., live all'Arena Sferisferio per Musicultura 2018, L'Intenzioni, live al Premio Andrea Parodi, Carmen, live su Radio 2 Social Club del 22 settembre del 2023, Illa Sera dall'album Spira e I funerali di Enrico di Jacopo Incani dalla colonna sonora del film La grande ambizione. Per questa puntata devo ringraziare l'ascoltatore che, dopo l'episodio sulle cantantesse di Sardegna, mi ha scritto per dire che Daniela Pes avrebbe meritato di essere almeno citata. Che dire, aveva ragione. E vi consiglio anche di leggere online l'articolo di Rolling Stone in cui Jacopo Taddia intervista Daniela Pes perché è quello che mi ha aiutato a conoscerla e forse anche a capirla un po'. Grazie per averci seguito, se volete criticare, commentare o fare una proposta per una delle prossime puntate, scrivetemi una mail a quattromori@redonair.it, 4 mori in lettere tutto attaccato, o mandate un messaggio WhatsApp al numero 351 459 3144. Oppure postate un commento su Spotify. Un saluto da Franco Zurru, da Red On Air, la radio mai domani, mai di moda. Vi aspetto la prossima settimana per incontrare un nuovo ospite al nostro Quattro Mori Jazz Club.
1: Red On Air ha presentato Quattro Mori Jazz Club. Suoni e musicisti da oltretirreno. Ha condotto Franco Zurru.

State ascoltando Redoner, la radio mai doma e mai.

si prega di allacciare le cinture della risata e di abbandonare l'ordinario. Al microfono, Marco Mosca. Sicilia Express. Il viaggio che unisce l'Italia. Una risata alla volta.

0: Attenzione prego, il treno Sicilia Express avvisa i passeggeri che i vagoni sono stati ripuliti dalla sabbia e dalla carbonella del 2 giugno. Al microfono Marco Mosca e dalla carrozza messaggi Luigi Scarpato.
1: E buonasera viaggiatori sopravvissuti, il treno di Sicilia Express parte ufficialmente. Lo so che siete ancora in fase di digestione per colpa del fondo del 2 giugno. E lo so benissimo anche l'uomo che mi siete qui di fronte, colui che legge i vostri pensieri più oscuri. Ciao Luigi Scarpato, come va?
0: Buonasera Marco, buonasera. Guarda Marco, io guardo la chat di WhatsApp e vedo gente che sta ancora sudando per smaltire le costine di maiale mangiate domenica scorsa. C'è un tasso di colesterolo in questa centralina che fa paura.
1: Ma perfetto Luigi, perfetto. Ma ormai il dato è tratto. Il ponte della Repubblica è andato. E da oggi nella testa dei siciliani e anche degli italiani c'è solo una parola: estate. Quindi aprite le chat, inondate Luigi di messaggi e facciamo la domanda, il domandone. Qual è la vostra meta estiva di per quest'anno? E soprattutto, avete smaltito la grigliata o siete ancora con la Malox in mano? Luigi, tienimi occhio la chat che partiamo a bomba. Nel frattempo vi lascio il numero della radio 351-459-3144. Sbizzarritevi che Luigi vi legge tutti.

0: E questo era It's My Life del Talk Talk nel 1984. Luigi mi suggerisce, ha una chicca su questo pezzo. Dimmi, Luigi.
1: Sì, tra l'altro è presente nella Billboard 800.
0: Sì, sì, sì, questa canzone è giusto del Talk Talk, It's My Life, è presente nella Billboard 800, ma non solo, anche mi dicono dalla regia che comunque era in quegli anni, nell'84, è andata in classifica tipo nei primi posti in Germania, in Regno Unito, in Nuova Zelanda, in Canada, e c'è un'ottima scelta questa che ci fa il nostro pass della nostra direzione artistica musicale. Ma ritorniamo a bordo e continuiamo il nostro viaggio, caro Luigi. Stiamo puntando la bussola verso l'estate e a giudicare dalla tua faccia che ho davanti al microfono, stanno arrivando messaggi importanti. Luigi, com'è la situazione? Mette stile dei nostri ascoltatori?
1: Guarda, la situazione è abbastanza variegata, però diciamo che tende al comico.
0: Immaginate.
1: Ti leggo un messaggio di Salvo da Palermo.
0: Salvo da Palermo, che ci dice? Salvo è un ascoltatore molto affezionato. Dimmi che dice Salvo.
1: Marco, Luigi, io andrò in vacanza solo nella spiaggia sotto casa.
0: Fortunato.
1: Per smaltire le 12 salsicce del 2 giugno. Mm. Prima devo fare un mese di digiuno. Un mese di digiuno, non entro nel costume. Salvo, devo dire, ti siamo vicini.
0: Ma sicuramente, ma anche senza sono vai nella merceria, nel di sotto, nel negoziante di sotto e compra direttamente il nuovo costume.
1: Esatto.
0: Fai prima. Poi che c'è? Ce ne sono altri?
1: Sì, c'è Giovanna che ci scrive: quest'anno niente mete esotiche, andiamo a Lampedusa.
0: Ah.
1: Vogliamo l'acqua azzurra e niente stress. Infatti Lampedusa va fortissimo nelle chat,
0: Giovanna ha capito tutto, perché tra l'altro Lampedusa è proprio la protagonista della puntata di oggi, perché il modo di fare vacanza sta cambiando. Luigi, una volta il turista arrivava, buttava la bottiglietta di plastica nella spiaggia e se ne andava maleducatamente. Oggi c'è voglia di proteggere il mare.
1: Meno male, era ora.
0: Esatto, e nei giorni scorsi a Lampedusa hanno fatto la Blue Experience, non il solito evento per vendere gelati ai turisti, ma una roba pazzesca dedicata all'ambiente, con i bambini delle scuole che hanno fatto le Olimpiadi del mare per imparare a proteggere il loro territorio. Ma per capire bene cosa sta succedendo in quell'isola meravigliosa, chiamiamo il responsabile di questa iniziativa. Restate con noi.

0: ben ritrovati e ben ritornati in studio qui con noi, con Marco e con Luigi. Questa era Giuni Russo, Un'estate al mare del 1982. Brano scritto tra l'altro dal grandissimo Franco Battiato. Ma di questa canzone di Giuni Russo, Un'estate al mare, esiste una versione spagnola eseguita da Paloma San Basilio, sempre del 1982, che è anche bella da ascoltare. Quindi se vi serviva andate ad ascoltare, oppure possibilmente la trovate sulla nostra programmazione ascoltando la nostra radio, la radio di Radon Air, sul nostro sito www.radonair.it, e ci troverete tutti i nostri podcast, tutte le nostre trasmissioni live, le potete anche rivedere, risentirle pure, anche tutti gli altri speaker di questa meravigliosa radio di Redona del quartiere di Bergamo. Ma una domanda ti volevo fare a te, Luigi, giusto che te l'ho qui davanti. Certo. Tu sei più per un'estate in montagna o un'estate al mare, tornando al titolo della canzone?
1: A mare, ovviamente.
0: A mare. E infatti immaginiamo se un tipo non ti piace, Luigi. Ma questo ponte come l'hai passato? Non l'ho detto poco fa, abbiamo letto i messaggi, ma tu questo ponte come l'hai passato? Penso che sarai dato uscito o sei stato sui libri?
1: Sono stato sui libri.
0: Perché sono gli ultimi giorni. Sì. E quindi si deve preparare, che ci sono gli esami dei profitti. E sai che mi sento che sotto sotto

0: è il grande Franco Battiato con Simon on a Solitary Beach, brano del 1981, album, brano che dall'album La Voce del Padrone. Tra l'altro questo disco ha ricevuto la certificazione FIMI nel 2009 come disco d'oro. E mi dice il grande Pas Scarpato, che qui che ci cura la nostra regia oggi, che la formazione, diciamo, sia delle chitarre c'era Alberto Radius dei Formula 3, e all'organo salutiamo il grande Filippo Destrieri, che è il nostro ascoltatore nonché il grandissimo amico di Pas Scarpato, quindi risalutiamo, ed era l'organo che sentite in questo singolo di Battiato. Ma Luigi, raccontami, che dicono la nostra messaggistica, la corrispondenza, che dice, che c'è, ce ne sono novità?
1: Certo, abbiamo altri due messaggi,
0: leggi che voglio sapere dove vanno in vacanza, che devo prenotare le vacanze.
1: Tutti Lampedusa comunque, gli hanno fatto un...
0: Vabbè, perché gli abbiamo dato l'input, sì, di Lampedusa,
1: sulla
0: giustamente.
1: Sostenibilità, sì.
0: Quindi ora appena chiamiamo il presidente della Proloco, diciamo che stiamo facendo un'ottima pubblicità a Lampedusa, che già i nostri ascoltatori stanno già programmando il soggiorno a Lampedusa. E che dicono?
1: Il primo dice, sì: Marco, quando si pensa a Lampedusa vengono subito in mente il mare cristallino e i colori incredibili di quest'isola. Proprio per questo è importante averne cura. La sostenibilità non è una parola difficile, ma un modo semplice per proteggere tutta questa bellezza. Un saluto.
0: Profondità, proprio bellissimo.
1: Sì, si sono date alla poesia, sì, anche sì. L'altro è così.
0: Ah, vediamo.
1: Marco, Lampedusa è uno di quei posti che ti fanno capire quanto sia preziosa la natura.
0: Ma veramente.
1: E allora facciamo tutti la nostra parte. Piccoli gesti, meno sprechi e più rispetto per l'ambiente. Così il suo mare continuerà a stupire chiunque lo guardi.
0: Ma non solo il mare di Lampedusa, ma tutto il territorio, ma tutto il mondo, diciamo, dobbiamo avere occhio e riguardo per l'ambiente. È un messaggio che vogliamo lanciare a tutti i nostri ascoltatori e in tutte le parti dove si trovano, sia a mare, sia in montagna, sia nella città, perché anche nella città si deve avere rispetto del decoro e dell'ambiente. E sai che cosa mi è venuto in mente con Lampedusa invece? Le barche, l'effetto delle barche che sembrano volare sul mare, tipo l'effetto Morgana forse. Ora adesso, appena chiamiamo il presidente, ci facciamo spiegare da chi vive direttamente su quell'isola, e ascoltiamoci un altro brano. Vai, pass!

E questo era Claudio Baglioni, giustamente parlando di Lampedusa, ci è venuto in mente di passare un brano di Baglioni. Questo era Navigando del 1990, singolo che viene fuori dall'album Oltre, ascoltando le parole, analizzando il significato del brano, il testo segue quel flusso di coscienza intimo, no? Attraverso le strofe, la metafora del navigare, navigando sulla luna, alle onde, fino alla mara con conclusione di navigare alla deriva, dice il Baglioni, che parlando nel testo parla che il protagonista ha lasciato la sua compagna per seguire un sogno utopico, ma si trova poi spaesato il caro Luigi e a fare in coi, quindi il protagonista fa i conti con l'incertezza e con la nostalgia di casa e della donna amata. Perché estate è musica e spensieratezza, ma anche amori estivi, anche lì vogliamo sapere qualche cosa sugli amori estivi, ma ora più tardi ci leggiamo qualche altro messaggino. Ma nel frattempo ci ascoltiamo un altro pezzo e poi chiamiamo Lampedusa.

0: Viaggiatori, bentornati. Questo era Lucio Dalla con la canzone Itaca del 1971, tratta dall'album Store di casa mia. Ma siamo arrivati, cari viaggiatori, nel cuore del Mediterraneo. E per parlarci di come un'isola stia diventando un laboratorio di sostenibilità e amore per il mare, abbiamo in diretta telefonica il presidente della Proloco di Lampedusa, Giovanni Martello. Presidente, buonasera e benvenuto a Sicilia Express.
1: Buonasera a tutti.
0: Presidente, parliamo del successo della Lampedusa Blue Experience. Ci ha colpito tantissimo l'idea delle Olimpiadi del mare. Niente tablet, niente divano, ma un'esperienza diretta per i ragazzi per capire le fragilità del mare. Com'è andata questa fusione tra gioco ed educazione ambientale?
1: Allora, è andata benissimo. È, diciamo, il primo appuntamento e speriamo che sia un appuntamento annuale. È stato rivolto a tutti i ragazzini, in particolare elementari e media, e a tutti i bagnanti che erano in spiaggia. E diciamo che è nata più che altro per valorizzare il mare in sé, quanto lo sfruttiamo sempre per vacanza e per gioco, ma ci dimentichiamo delle sue fragilità. E i bambini l'hanno presa, diciamo, molto bene, anche perché abbiamo inventato, ideato dei giochi che praticamente che abbiamo chiamato Olimpiadi del Mare, in cui fondavamo amore per l'ambiente e divertimento praticamente.
0: Bella, un'iniziativa lodevole. Tra l'altro poco fa abbiamo messo anche un brano di Baglioni, che Navigando, abbiamo anche parlato della metafora. Baglioni è un concittadino di Lampedusa a tutti gli effetti. Tra l'altro lui fa il suo concerto Scià ogni anno. Per quest'anno ci dispiace che ha rinviato tutti i tour. Non so se a Lampedusa fa il concerto di Lampedusa, però da qualche esso forse ha rinviato tutto per il prossimo 2027.
1: Sì, a quanto pare sì, rinviato. Lui però ci ha, diciamo, l'anno scorso ha aperto il tour 2026, a fine 2025 a Lampedusa, appunto, con un bellissimo spettacolo che ha coinvolto un sacco di suoi fan e di lampedusani, anche sì. Perché diciamo che Baglioni ormai possiamo definirlo lampedusano d'adozione.
0: Tra l'altro, poco fa, parlando, perché ci hanno mandato tanti nostri ascoltatori tanti messaggi, parlando qui con Luigi, gli ho detto che da me la cosa più fantastica della Lampedusa, la cartolina bellissima della Lampedusa, è vedere le barche che volano. Ma che sensazione, ma ci spieghi questo effetto di queste barche che volano?
1: Allora sì, diciamo che le barche volanti sono state coniate dai giornalisti giapponesi che hanno praticamente invaso il nostro territorio nei periodi più brutti, diciamo, della migrazione. Però è un effetto, diciamo, ottico, in quanto questa trasparenza dell'acqua fa sì che la barca sembra sospesa nel vuoto. Infatti proprio queste foto da cartolina di barche volanti ci hanno resi famosi anche in giro per il mondo. È una cosa bella, diciamo, a raccontare, ma più suggestiva da vedere dal vivo, più di altro, anche perché raccontate una cartolina a volte la scambiano per fotomontaggio, come
0: per intelligenza artificiale, ovvio, diciamo, invece è paesaggio reale,
1: sì,
0: dire.
1: Infatti, assolutamente, ci è capitato infatti di portare persone a guardare le barche volanti e avevano la foto in una mano e alle spalle le cosiddette barche volanti, per far vedere appunto che era la realtà. Certo. E che non era un fotomontaggio praticamente.
0: Certo. Lei è anche presidente della nuova Proloco, una Proloco moderna che non fa solo promozione turistica, ma che deve essere punto di riferimento per la crescita della comunità lampedusana. Infatti, dalla BIT di Milano fino ai laboratori di oggi state cambiando volto all'isola. Che messaggio state mandando al turista che prenoterà per Lampedusa per quest'estate?
1: Ma innanzitutto spesso, diciamo, il turista pensa di arrivare qua e trovare soltanto il mare e la trasparenza del mare, ma lo scopo è fare scoprire anche tutte le altre caratteristiche del mare. Appunto per questo siamo partiti dall'ambiente, dalla sostenibilità, dalla cultura del mare in sé, che, diciamo, essendo diventati praticamente turistici, e si è un po' persa questa cultura del mare. Infatti, appunto, in questi Blue Day abbiamo promosso l'ambiente marino e il mare anche al turista, coinvolgendo appunto anche i bambini che erano in vacanza qua sull'isola. E poi, diciamo, anche se dobbiamo attirare nuovi turisti, dobbiamo anche preservarlo questo mare. Infatti. Quindi di conseguenza partiamo dal rispetto del nostro territorio, appunto per promuoverlo e far innamorare il turista del nostro territorio.
0: Perfetto, perfetto.
2: Presidente, mi intrometto dalla postazione messaggi. Noi le promettiamo che i nostri ascoltatori saranno turisti super ecologici e attenti. Però c'è un però. La chat mi chiede delle garanzie. Dopo aver pulito le spiagge, qual è il piatto o il sapore locale, ovviamente sostenibile, che un turista non deve assolutamente perdersi quando sbarca da voi?
1: Allora, il sostenibile è tutto i pesci, diciamo, consumare i piatti appunto di pesci locali. A noi capita spesso, per esempio, che chiedono le cozze, le vongole, per esempio, sì, che da noi sono di importazione, quindi diciamo sono le meno sostenibili appunto perché arrivano da fuori, quindi certo, hanno un viaggio. Quindi consumare assolutamente, diciamo, pietanze che sono nostre, infatti la triglia, lo sgombro, le alici, così via. Quindi non cercare sempre i pesci.
0: Questo dettaglio non è, cioè, questo dettaglio è fondamentale. Uno deve mangiare.
1: Sì, assolutamente, anche perché diciamo spesso quando vanno nel ristorante il turista cerca la pepata di cozze, la pasta, sì, con le vongole, ma sono di importazione, per carità, sono sempre freschissime e buone.
0: Certo.
1: Però diciamo è sempre il meno sostenibile, perché diciamo inquini, ma certo, più altro perché arriva da lontano.
0: Certo, anche perché il pescato locale comunque è sempre più buono, soprattutto. Io quando vado in un...
1: No, più che altro è scoprire anche, diciamo, che noi diciamo il nostro pescato locale è il pesce povero, sì, di spine, il meno elaborato. E dovete pensare che noi avevamo delle ricette che vengono chiamate addirittura una pasta chiamata alla milanese,
0: che con le sarde,
1: nient'altro che pasta con alici. E sciolte nel soffritto e del finocchietto selvatico. Ah. Quindi diciamo era
0: bianca
1: molto
0: con il
1: a chilometro zero.
0: Ma bianca con il sugo, presidente?
1: Allora, diverse versioni. La nostra classica, quella che facevano le nonne, è con il sugo, quindi non troppo rossa e neanche bianca.
0: Perché io sono agrigentino pure, no? E nel mio comune la pasta alla milanisa si fa per il venerdì santo, per il venerdì di Mauro, okay, ed è con le sarde, col finocchietto selvatico e poi con il sugo e la mollica atturrata.
1: Assolutamente, quella proprio come in Sicilia non deve mancare praticamente.
0: Quindi
1: l'elemento anche... diciamo che lega tutto, la classica mollica praticamente.
0: Anche che siamo diciamo distanti, diciamo c'è il Mediterraneo di fronte, dall'isola madre diciamo all'isola poi figlia, no, dalla costa argentina poi all'isola di Lampedusa, comunque la tradizione culinare e comunque sociale ci uniscono tutti.
1: Sì assolutamente, infatti diciamo la nostra cucina integra molte ricette della terraferma, chiamiamola, perché sì, noi diciamo l'isola madre la chiamiamo terraferma anche se è un'isola, sì, quindi non è che è la cucina siciliana in generale, diciamo, che è il nostro cavallo di battaglia. Poi ovvio ogni cuoco, ogni famiglia ha fatto le sue sfumature,
0: certo,
1: apportando
0: anche,
1: diciamo
0: anche...
1: sì, infatti i cambiamenti, sì, migliorativi personali, diciamo.
0: Sì. Presidente, io la ringrazio di cuore. Per me Lampedusa,
1: grazie a voi.
0: Negli anni passati la vedevo come l'isola, come un territorio, essendo anche comprovinciale, no? Territorialmente,
1: certo,
0: distante, ma è vicina. Tra l'altro, io sono di Lucca, sì, sull'elenco economico telefonico siamo una pagina tipo prima, cioè, siamo vicini. Quindi io ti ringrazio per aver accettato il nostro invito a essere a farci questa chiacchierata insieme. Ti ringraziamo per l'iniziativa e per l'attività che state facendo lì sull'isola. Ti auguriamo una buona estate nel frattempo. Auguriamo una buona estate a tutti i lampedusani e che sia un'estate di prosperità, sviluppo e sostenibilità, caro presidente.
1: Assolutamente, grazie a voi, anche buona estate, chissà, magari ci vediamo a Lampedusa.
0: Sicuramente, non mancheremo. Grazie presidente.
1: Grazie,
2: buona serata.
0: E facciamo un abbraccio a Lampedusa e ci tuffiamoci sempre nella nostra musica qui su Radio On Air.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: E questa era L'isola che non c'è di Bennato del 1980, dall'album Sono solo canzonette. Piccola chicca, il chitarrista che sentite in questo pezzo è Lucio Bardi, siciliano origine da parte di padre, che era un pittore e insegnante siciliano trasferito prima a Torino e poi a Milano. E salutiamo Lucio Bardi, che oltre ad essere originario siciliano è anche amico di Red On Air. Siamo quasi agli ultimi minuti di questa puntata. Luigi, come stiamo chiudendo questa serata dedicata a Lampedusa e alle vacanze?
2: Guarda, la stiamo chiudendo alla grande, abbiamo due messaggi, sì, che sono dovuti all'intervista.
1: Sì, perché tra l'altro bellissima intervista, esatto, da sottolineare. Io mi sono emozionato nel sentire parlare il presidente di come ha sponsorizzato Lampedusa, e mi è venuta voglia di prendere l'aereo adesso da Oro e andare a Lampedusa.
2: Allora, ci scrive Anna. Dimmi. Complimenti al presidente. Finalmente si pensa ai giovani e non solo a sfruttare le spiagge. Noi saremo a Linosa ad agosto.
1: Ah, cioè, perché sì, Lampedusa è Linosa, giustamente, anche l'altra isola. E poi ce ne sono altri.
2: Chiuderei con questa perla. Ce la manda Carmelo, che, ignorando totalmente il discorso ambientale, ci dice: Marco, Luigi, io ho deciso, quest'estate la mia meta turistica è il condizionatore del salotto, no, non mi muovo.
1: No, Carmelo, muoviti e vieni in Sicilia, che noi ti aspettiamo con braccia aperte. Vieni da noi, che noi l'ospitalità è sacra, il turista per noi è un inviato dal Dio, dicono alcuni posti a me cari. Ma siamo arrivati a capolinea, cari viaggiatori. Abbiamo smaltito i ponti primaverili, abbiamo messo la prua dritta verso l'estate. Ricordatevi la lezione da Lampedusa: il mare è fragile, trattiamolo bene. Grazie a Luigi Scarpato per aver gestito il traffico dei messaggi.
2: Grazie a te e buone vacanze in anticipo a tutti.
1: Grazie alla regia di Red On Air, da Marco Mosca è tutto. Preparate le valigie, buon'estate.

Mi hanno chiesto di fare una torta. Ho aperto il cassetto della dispensa e non ci ho trovato né farina né uova. Ho guardato meglio in fondo e ho visto un anello magico, un tappeto volante, una bambina, un bambino, una vecchietta sorridente. Ma che cosa ci faranno in fondo al cassetto? Una brutta strega, una casetta nel bosco, un lupo, un vecchietto, un drago, un mostro. Oh, cosa posso preparare con questi ingredienti? Come dite? Ma sì, una fiaba! La storia di oggi ha per protagonista una bambina di nome Amarena. Non so chi l'abbia scritta. Io la ricordo perché era sul mio libro di seconda elementare e forse avrei voluto essere io quella bambina.

C'era una volta un re molto molto esigente, un vero tiranno. Invece di occuparsi del benessere della sua gente, metteva tasse su tasse per ogni cosa. Ora, se una tassa serve per dare gli stipendi ai bibliotecari, va bene. Se serve per aiutare chi non sta bene a star meglio, va bene. Ma quando si tratta di riempire soltanto le tasche già piene del re, beh, capirete che non può funzionare.

Insomma, questo re aveva già messo le tasse sulla casa, sull'auto, sul cavallo, sulle passeggiate in campagna, sullo sport, su chi prendeva gli ascensori, sulla pasta asciutta, sul sugo di pomodoro e ora si era inventato una nuova tassa pure sugli starnuti. Venne l'inverno e le guardie del re seguivano passo passo ogni abitante del villaggio per verificare lo stato del loro raffreddore e poter così tassare ogni suddito. Oh, ma ormai non era rimasto denaro nelle tasche di nessuno. E più si starnutiva, meno si mangiava. Così il popolo finalmente alzò la voce per dire che avrebbe smesso di pagare perché l'ingordigia del re era ormai troppo grande.

0: Il re, sì, un pochetto, si spaventò, visto che la gente aveva davvero rifiutato di sborsare altri quattrini, e nel timore di perdere ancora di più in denaro, ma anche in popolarità, si affacciò alla finestra e dichiarò:
1: Il re, unico e assoluto.

0: tutto regnante. Decreto che sarà cancellata la tassa sugli starnuti se, e soltanto se, mi sarà mostrato qualcosa che non si è mai visto prima, qualcosa che nessuno ha mai visto prima, qualcosa che nemmeno colui che mi porterà avrà mai visto. Così il re tornò tranquillo, ridacchiando sul suo trono a contare il suo denaro come sempre, convinto della sua grande furba trovata. La gente invece cominciava a disperarsi. I soldati passeggiavano per le strade sogghignando come avrebbe potuto qualcuno portare al re qualcosa che nemmeno lui aveva mai visto. I sudditi si sentivano presi in giro e sconfortati. Solo Amarena, la figlia del giardiniere del re, era tranquilla. Con qualcosa nello sguardo un po' misterioso e un po' sornione. Un giorno, suscitando la meraviglia di tutti, Amarena chiese di poter essere ammessa alla presenza del re. Oh, le fu concesso, ma tra i bisbiglii delle guardie reali e i sorrisi ironici dei ministri di corte. Amarena entrò nella sala del trono e fece un profondo inchino. Poi si avvicinò al re e, porgendogli un'albicocca matura, gli disse: «Maestà, ecco quello che chiedete per annullare la tassa sugli starnuti». Beh, è naturale quando non si sa ascoltare. Il re prese a ridere, lo seguirono tutti, le guardie, i ciambellani, i ministri.
1: Ma che mi hai portato? Un'albicocca, forse che nessuno, forse che voi non avete mai visto un'albicocca.
0: E giù a ridere di nuovo tutti.

Quando finalmente si furono calmati, Amarena, che era rimasta pazientemente in piedi con il suo sguardo un po' misterioso, disse al re: «Apritela, maestà!» Subito si fece un silenzio nella grande sala del trono e il re, in grande imbarazzo, divise in due il bellissimo frutto, scorgendo ciò che nessuno, nemmeno la dolce Amarena che l'aveva portato, aveva mai visto: il nocciolo. Ciao! E anche questa è fatta! Volete sapere quali saranno i prossimi ingredienti nel cassetto della dispensa? Appuntamento la prossima settimana!

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Un'atmosfera che ci piace moltissimo, un grande fuoco, chitarre da bere, da fumare, una ragazza meravigliosa che canta un inno all'amore, si chiama Eva.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

chissà perché non piove mai quando ci sono le lezioni. Una

se cerchi Dio se implori Shaddai, se rispondesse quando io grido solo mi goccia di pena amara. Dio stermina chi ha colpa e chi non ha colpa, la terra è data in mano a chi fa il male, la faccia dei suoi giudici

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Salve a tutti da Antonio Scarcello, qui per voi su Red On Air con Chuck & Talk, il programma radiofonico che accende i riflettori sul mondo scintillante del cinema. Ogni settimana esploreremo le storie dietro le quinte, discuteremo le ultime uscite e condivideremo aneddoti esclusivi. In più, giochi e tanta buona musica. Preparatevi a sintonizzarvi per un viaggio affascinante attraverso la magia del grande schermo, dove ogni Chuck è un racconto e ogni dialogo un'emozione da non perdere. Accendete la radio e azione!

Salve a tutti, cari amici di Redonella, Radio Mai Doma e Mai di Moda, e benvenuti ad una nuovissima puntata di Ciak e Talk, il programma radiofonico a tema cinema che ogni settimana ci racconta le uscite in sala e ci fa fare un salto nel passato con i vecchi film cult. Io sono Antonio Scarcello e anche questa settimana vi do il benvenuto al nostro episodio 28 della seconda stagione di Ciak e Talk. E allora, che settimana è stata la vostra? Siete andati al cinema? Vi siete divertiti? Siete andati a vedere il film che vi avevo consigliato, cioè l'evento cinematografico clamoroso, il film Kill Bill, che tornava in sala in una versione incredibile della durata di 4 ore e 40, la versione che ha pensato all'inizio anche il regista stesso, Quentin Tarantino. Io sono andato ed è stata veramente un'esperienza cinematografica clamorosa. Mi auguro che anche voi abbiate goduto di questo bellissimo spettacolo. E la settimana che comincia ci porta in sala ovviamente nuove pellicole, e anche questa settimana c'è un evento speciale davvero davvero carino e interessante. Ma iniziamo dunque la nostra puntata con elencare quindi i film che troverete in sala questa settimana, e questa settimana ci sono 6 nuove pellicole. Cominciando dalla prima, Masters of the Universe, film di genere azione avventura fantasy, diretto da Travis Knight, film che ci porta nelle regioni più remote dello spazio, dove sorge il regno di Eternia, minacciato dalle forze oscure del malvagio Skeletor. Deciso a impadronirsi del potere assoluto, Skeletor guida un esercito implacabile che rischia di trascinare l'intero pianeta nell'oscurità. E al centro di questa storia c'è il giovane principe Adam, che da bambino era precipitato sulla Terra separandosi dalla spada potente di Grayskull, l'arma leggendaria appartenuta ai suoi antenati. 15 anni dopo, ormai adulto, Adam scopre i segreti del proprio passato e viene richiamato nello spazio per difendere Eternia. Altro film in uscita che torna in sala quindi per un evento speciale, come vi stavo anticipando prima, evento speciale dal 4 al 10 di giugno, è il film Principessa Mononoke, film di genere azione avventura fantasy del 1997 per la regia di Hayao Miyazaki. Film ambientato, questo alla fine del 1300, termine del periodo Muromachi, che si concentra sullo scontro tra i guardiani soprannaturali protettori della foresta e i Tatara, uomini sempre alla ricerca di nuove risorse per tenere in vita una ferriera dove vengono prodotti moschetti. Per perseguire lo scopo, gli umani stanno distruggendo la foresta. Il grande dio della foresta, Shishigami, dona il potere agli altri dei che lo circondano e che prendono la forma di enormi bestie per proteggere il loro dominio dagli umani. E ovviamente questa pellicola è una pellicola diretta da Hayao Miyazaki, prodotta dallo studio Ghibli, che torna al cinema in un evento speciale appunto dal 4 al 10 giugno, in una versione restaurata in 4K e con un nuovo doppiaggio. Il termine Mononoke, il titolo della pellicola, non è il nome proprio della protagonista, che si chiama San, ma il suo soprannome, dato alla ragazza da

0: abitanti dei villaggi vicini. La sua traduzione corrisponderebbe a quella di spirito vendicativo o spettro, con il significato complessivo di principessa degli spiriti vendicativi o principessa spettro. Altro film in uscita è poi Rebuilding, un film di genere drammatico per la regia di Max Walker Silvermar. Film che si svolge nel cuore del selvaggio West americano. Il protagonista della storia è Dusty, interpretato da Josh O'Connor, ultimo discendente di una lunga stirpe di cowboy che, dopo aver perso tutto in un incendio che ha raso solo il ranch di famiglia, si ritrova a vivere in un campo della protezione civile. Padre divorziato in difficoltà, cerca di capire come andare avanti e prendersi cura della figlia, la piccola Kelly Ross. Altro film poi in uscita è Rufus, il draghetto marino che non sapeva nuotare, film di genere animazione family avventura per la regia di Andrew Scudder. Questo film è ambientato su un'isola segreta nel cuore dell'oceano dove vive una piccola vivace comunità di mostri marini. È nascosta agli occhi degli umani grazie ai poteri magici dello zio Ludwig, capace di avvolgere l'isola in una fitta nube di fumo. Tra tutti però Rufus si sente diverso perché è l'unico a non saper nuotare. Timido e insicuro, fatica a trovare il proprio posto nella comunità, mentre gli altri vivono sereni tra le onde. In uscita, poi, sempre da ieri, la pellicola Scary Movie 6, film di genere commedia, parodia e horror, per la regia di Michael Tietzen. Questo film, come capite dal titolo, è il sesto capitolo della saga di film parodia Scary Movie. 26 anni dopo essere sfuggiti a un killer mascherato fin troppo familiare, Ghostface, i Core Four tornano nel mirino dell'assassino e nessun franchise horror è al sicuro. Marlon Wayans, Sean Wayans, Anna Faris e Regina Hall si riuniscono in Scary Movie insieme a volti amatissimi di ritorno e nuove facce pronte a fare a pezzi reboot, remake, requel, prequel, sequel, spin-off. Elevated Horror Origin Story e qualsiasi cosa contenga la parola Legacy e in ogni capitolo finale, che finale non è mai. E questo film ovviamente è il sesto capitolo della serie di film parodia Scary Movie e segna il ritorno del franchise al cinema dal 2013. E ultimo film in uscita questa settimana è la pellicola Smart Working, film di genere commedia, per la regia di Svevo Moltrasio. Questo film racconta la storia di Giuliano, interpretato da Maccio Capatonda, che da quando l'azienda per cui lavora ha adottato lo smart working ha scoperto il paradiso. Meno lavoro, ma più redditività, più famiglia e tempo per le sue passioni. Sua moglie Lara, aspirante scrittrice, è incinta del secondo figlio e i due sono in cerca di una casa più grande. Intanto però l'azienda minaccia di riportare tutti in ufficio perché i suoi colleghi invece lavorano ma rendono pochissimo. E deciso a motivare e spronare i colleghi per non perdere il lavoro da casa, Giuliano riallaccia così i rapporti con alcuni di questi, tra cui lo sbadato Stefano, romano fuorisede, e Gianni, un office manager ultra settantenne in pensione da anni. E allora questi erano tutti e sei i film che trovate in sala questa settimana, come sempre vi tocca andare al cinema e scegliete il film che più vi piace, che più vi interessa, e godetevi come sempre lo spettacolo. Adesso spazio alla musica con un primo brano offerto per voi da Red On Air e poi al ritorno in studio ascolterete il consiglio della settimana. A dopo!
1: Red On Air, ci trovate su www.redonair.it. Chiamateci o mandate un WhatsApp al 351-459-3144. Red On Air. La radio mai doma e mai di moda. It's too-

0: Ed eccoci di nuovo in studio, sempre qui con Chuck & Talk, sempre qui su Redone, la radio mai d'uomo e mai di moda, e siamo arrivati al momento in cui vi consiglio un film per questa settimana. E la pellicola che ho scelto per voi questa volta è Masters of the Universe, il film di generazione avventura fantasy, per la regia di Travis Knight, film che racconta ovviamente del mondo e della storia del famosissimo He-Man. Principe Adam, che da bambino era precipitato sulla Terra, separandosi dalla spada potente di Grayskull, l'arma leggendaria appartenuta ai suoi antenati. E con questa spada, ovviamente, dovrà fronteggiare le forze oscure del malvagio Skeletor, che ovviamente cercherà di impadronirsi del potere assoluto e di conquistare il regno di Eternia. E in questo film, ovviamente, c'è tutta la saga del Masters of the Universe, che forse molti di voi avranno visto quando erano bambini. In questo film, per proteggere, quindi per affrontare Skeletor e proteggere le persone che ama, Adam dovrà recuperare la mitica spada e liberare l'enorme potere, trasformandosi così nel guerriero straordinario, appunto conosciuto come He-Man, l'uomo più potente dell'universo. E mentre Adam lotta per il suo pianeta natale e per il destino dell'intero cosmo, il viaggio lo porterà non solo a scontrarsi con il suo acerrimo nemico, ma anche a scoprire la vera natura del suo coraggio e la responsabilità che la sua eredità comporta. Questo film, Masters of the Universe, è quindi un adattamento live action dell'omonimo franchise Mattel, nato dalla linea di giocattoli degli anni Ottanta. Il film è diretto da Travis Knight, con una sceneggiatura firmata da Chris Butler. È il secondo adattamento in live action di questo famosissimo franchise, dopo quello del 1987. I primi annunci di questo nuovo live action sono arrivati già nel 2009 da Sony Pictures Entertainment con Escape Artists come produttore. Ci sono stati però poi diversi cambi di sceneggiatura e regia per il live action e nel 2022 Netflix era subentrato al progetto. I diritti poi due anni dopo sono passati agli Amazon MGM Studios con Travis Knight, che andò a sostituire i fratelli Nee, che erano stati accreditati alla regia, e Nicolas Galitzin annunciato come nuovo protagonista. Una piccola curiosità per il protagonista: Dolph Lundgren voleva che Chris Hemsworth interpretasse appunto il protagonista He-Man, ma l'attore ha rifiutato il ruolo a causa delle sue somiglianze con il suo ruolo di Thor. Un film questo sicuramente divertente, caciarone, colorato, in cui sono presenti tutti i personaggi del Masters of the Universe, ovviamente del franchise Mattel. Un film che, come dice la frase scritta sulla copertina, sulla locandina, le leggende non nascono, vengono create. Un film che quindi tutti i fan di He-Man, tutti i ragazzi cresciuti tra gli anni 80 e 90, probabilmente attendono con ansia o con il sorriso, perché è un film che ricorda ovviamente i pomeriggi passati alla TV o le mattine quando andava in onda il cartone di He-Man. Un film quindi svagato, un film per rilassarsi, un film che vi strapperà anche dei sorrisi, un film molto bello, molto colorato, molto simpatico, e quindi vi invito ad andare a vedere se volete passare qualche oretta, come sempre, in cui staccate il cervello e vi rilassate con una bella pellicola, molto divertente. E allora, per tutta questa serie di motivi, il film che vi consiglio questa settimana è la pellicola Masters of the Universe. Adesso però spazio alla musica e poi al ritorno in studio ascolterete un po' di curiosità inerenti il film cult di settimana scorsa, che vi ricordo era Le Iene. A dopo.
1: State ascoltando Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Ed eccoci di nuovo in studio, sempre qui su Radonella, Radio Mai Dove Mai di Moda, e siamo arrivati al momento in cui vi racconto un po' di curiosità inerenti al film cult di settimana scorsa, film cult che avevo scelto per voi, che era il film Le Iene del 1992, il primo film di Quentin Tarantino, quindi primo film che portava in regia questo grandissimo, grandissimo cineasta. E allora partiamo subito dalla prima. Tarantino pensava di girare il film in 16 mm e con un budget di appena 30.000 dollari. Fortunatamente la sceneggiatura, passando di mano in mano, arrivò ad Harvey Keitel, che volle far parte del progetto e trovò, pensate bene, 1.200.000 dollari per la produzione. Il vero nome poi di Mr. Blonde nella pellicola è Vic Vega, fratello di Vincent Vega di Pulp Fiction. In origine Tarantino voleva sempre Michael Madsen in Pulp Fiction, ma quando lui rinunciò perché impegnato con Wyatt Earp, contattò John Travolta. Dopo aver visto il film e sentito la spiegazione tarantiniana di Like a Virgin, Madonna inviò una copia del disco a Quentin con la dedica: non parla di cazzi, ma parla di amore. Mentre Mr. White e Mr. Pink discutono su chi possa essere la spia nella banda, alle loro spalle si possono notare dei contenitori di sapone colorati. Rosa e bianco sono dalla stessa parte, mentre l'arancione, orange, è lontano da loro. Anche in un'altra scena si può notare un palloncino arancione che vola via. Tarantino in principio doveva essere Mr. Pink, ma dopo il provino di Steve Buscemi capì che fosse molto più adatto. Così optò per Mr. Brown, ma si tenne il monologo sull'Eka Virgin, in origine scritto per Mr. Pink. Per risparmiare il più possibile, gli attori usarono praticamente solo dei loro vestiti personali. Ci servi calmo, sei calmo? La frase che Mr. White dice a un nervoso Mr. Pink nel bagno, in origine non era prevista nel copione, ma è stata aggiunta dopo che Tarantino ha dovuto separare Laurence Tierney, interprete di Joe Caput, e Michael Madsen, che sul set stavano per passare alle mani. Il regista ha dovuto urlare a Tierney: Larry, I need you cool, are you cool? La frase è stata quindi poi inserita nel film. Nel film, inoltre, vengono usati fiumi di sangue finto. E Tim Roth, nel ruolo di Mr. Orange, passa gran parte del film ricoperto di sangue di scena. Sul set a Los Angeles la temperatura era così alta che alla fine l'attore si ritrovò attaccato al pavimento. Mr. Blue era interpretato dal vero ex criminale e poi scrittore e attore Edward Bunker. L'idea di usare come soprannomi i colori venne a Tarantino dopo la visione del Colpo della Metropolitana di Joseph Sargent, in cui i protagonisti si chiamavano Signor Green, Signor Grey, Signor Blue e Signor Brown. Il capannone usato nel film era un deposito funebre in costruzione e in una scena Michael Madsen si siede su un carro funebre. Altra curiosità che riguarda il titolo originale, Reservoir Dogs, è nato dalla difficoltà di Tarantino nel pronunciare Au revoir les enfants di Louis Malle. Lui, per comodità, lo chiamava The Reservoir Film. Dogs lo prese invece da Straw Dogs di Sam Peckinpah. Samuel L. Jackson, inoltre, grandissimo attore, fece un provino per la parte di Mr. Orange. Il film uscì in Italia con il titolo Cani da rapina, ma poi, dopo lo scarso successo, venne in seguito rimesso in cartellone appunto con il titolo Le Iene. E ultima curiosità, nel Tarantino Universe, Mr. White è fratello del Jimmy Dimmick interpretato da Tarantino in Pulp Fiction. Infatti il suo nome è Larry Dimmick. Ebbene, queste erano un po' di curiosità inerenti a questo grandissimo film cult, primo film di Quentin Tarantino, che se non avete ancora visto, vi invito a riguardare questa volta anche con più attenzione, perché potrete sicuramente trovare nella pellicola un po' delle curiosità appunto che vi ho appena detto. E adesso spazio nuovamente alla musica e poi al ritorno in studio ascolterete il film cult che ho scelto per voi questa settimana. A dopo!

0: Ed eccoci di nuovo in studio, come sempre qui con Chuck & Talk per parlare di una pellicola cult che ho scelto per voi questa settimana. E il film di cui vi parlo oggi è forse un film che non tutti conoscono, molti di voi magari non conosceranno, ma un film davvero davvero particolare che è diventato sin da subito un cult. Il film di cui vi parlo oggi è una pellicola del 1994 diretto da Kevin Smith per la durata di 92 minuti e sto parlando di Clerks commessi. Quando si dice 30 anni e non sentirli è proprio questo il caso di dirlo. Infatti il film di Kevin Smith è forse uno dei cult per antonomasia per il cinema degli anni 90. Sicuramente uno dei film che più ha contribuito nel bene o nel male a plasmare tanti di quelli che sarebbero venuti negli anni a seguire. I dialoghi brillanti, uniti a citazioni, pop geniali e spesso irriverenti, sarebbero da lì a poco diventati uno standard di quasi tutte le produzioni low budget e indie successive all'opera di Smith. Inutile dire che nessun titolo è mai più riuscito a ottenere lo stesso dirompente impatto di Clerks. Se è vero che oggi il film è divertente e originale quanto lo era nel 1994, va detto che per le nuove generazioni quello che si perde è forse il senso del miracolo compiuto da Smith. Perché oggi, nell'epoca ovviamente di YouTube, degli smartphone e dei social network, un ragazzo che sceglie di girare il proprio film senza mezzi, senza alcuna reale conoscenza tecnica, sfruttando la pazienza e la disponibilità di amici fidati, non è poi così raro, ma nel bel mezzo degli anni 90, in una cittadina sperduta del New Jersey, rappresentò una vera e propria rivoluzione. Una bomba atomica che investì proprio tutti, senza risparmiare nessuno, da Hollywood a Sundance e persino Cannes. Sarebbe però un grave errore considerare Clerks solo per la sua importanza produttiva e non per il valore artistico, perché il film di Smith, per quanto acerbo e limitato nella sua ambizione della mancanza di risorse, è uno dei titoli fondamentali di quegli anni, uno dei pochi realmente in grado di mostrare a fondo i cambiamenti che stavano avvenendo nei giovani, nel mondo del lavoro e nel loro modo di relazionarsi con gli adulti. Solo perché vi stanno servendo non significa che gli piacciate, recita la tagline originale del film, che per una volta riusciva davvero a cogliere l'essenza dell'opera. La verità è che a Dante, Randall e tutti gli altri non solo non piacciamo noi, ideali clienti, ma non piacciono nemmeno loro stessi. Non gli piacciono le loro vite, non gli piacciono realmente nemmeno le ragazze che frequentano o gli amici con cui si accompagnano. Ma non per questo sono disposti a fare qualcosa per cambiare le loro vite. Kevin Smith, con il suo piccolo grande film, ha fatto tutto il contrario e ha realizzato il sogno della sua vita. Ma l'ha fatto raccontando il più grande difetto della sua generazione e forse anche di quelle successive, ossia l'apatia. E che ci crediate o meno, Clerks fu girato dall'allora 23enne Kevin Smith con soli $27,575, ricavati quasi interamente dalla vendita della sua collezione personale di fumetti e attingendo a un piccolo fondo per l'università. All'epoca Smith lavorava ancora al Quick Stop, il locale in cui è ambientato l'intero film, e gli fu permesso di girare soltanto durante l'orario notturno. Da qui l'inserimento in sceneggiatura della trovata della saracinesca rotta. Nel 1994 il film partecipò e vinse premi al Sundance e al Festival di Cannes. Fu acquistato dalla Miramax di Weinstein e con 3 milioni di dollari incassati in poche decine di sale USA, divenne, in proporzione al costo, uno dei primi grandi successi del cinema indie. Un film che ci lascia quindi tanto, soprattutto in termini di quello che poi sarebbe venuto in seguito. Infatti l'intero panorama indie-americano deve tantissimo a questa pellicola, ma la cosa che più ci ha lasciato il film di Kevin Smith è la consapevolezza che la cultura pop e nerd non debba necessariamente essere associata agli stereotipi dei decenni precedenti, rappresentati da ragazzini occhialuti, saputelli e molto sfigati. Dante, Randall, Jay e Silent Bob non sono nulla di tutto questo, ma la perfetta summa della cosiddetta generazione X. Precari, strafottenti, ingegnosi e terribilmente divertenti. Un film che, come sempre, ci lascia un sacco di frasi cult, scene cult, e fra le frasi cult sicuramente la frase più importante del film è quella che recita: e pensare che io neanche ci dovevo venire oggi qui. E fra le scene cult, come non citare quella sui 37, ovvero quella in cui Randall elenca tutti i tipi di titoli porno. la scena cult, indiscutibilmente il dialogo poi anche surreale ma profondo su Star Wars e i subappalti della Morte Nera. Un capolavoro di etica e attenzione al sociale che semplifica al meglio il cinema di Kevin Smith. Un film quindi che è stato veramente importante per quegli anni, e pensate che dopo 12 anni, nel 2006, Kevin Smith è tornato agli stessi personaggi e ambientazioni nella sua pellicola ovviamente d'esordi per girare un sequel, Clerks 2, che ha però goduto di uno stanziamento decisamente maggiore, consistendo il budget in 5 milioni di dollari. E allora, per tutta questa serie di motivi, il film cult che vi consiglio questa settimana è la pellicola Clerks Commessi, un film indie davvero incredibile, davvero eccezionale, che se non avete mai visto vi consiglio di guardare. Adesso spazio di nuovo alla musica con un altro brano offerto per voi da Redonair e al ritorno in studio, come sempre, giocheremo con il cinema.
1: Siete all'ascolto di Chuck e Talk. In studio, Antonio Scarcello.

0: schematici o mandate un WhatsApp al 351 459 31 44. Redonir, la radio mai doma e mai di moda.
1: Ed eccoci di nuovo in studio. Siamo arrivati al momento in cui ogni settimana giochiamo con il cinema. E per farlo vi invito a mandare un messaggio WhatsApp al nostro numero 351-459-3144. E come sempre, due giochi per divertirci e giocare con il fantastico mondo della settima arte. Nel primo gioco di oggi vi chiedo di chiudere gli occhi e di immaginare una videocassetta, una vecchia VHS di quelle che guardavamo tutti quanti negli anni 90. Ma questa videocassetta è un po' particolare. Su questa videocassetta c'è scritto Watch Me, e una volta inserita nel videoregistratore accadono cose strane. Avete capito di quale film si tratta? È un film molto molto famoso. E per aiutarvi vi dico che è un film anche che fa un po' paura, mette un po' i brividi. Provate a indovinare di quale film si tratta. Nel secondo gioco, invece, come sempre, vi leggerò una citazione, vi darò tre opzioni, provate a indovinare a quale film appartiene. Oh, accidenti, le dita non me le sento più. Io le dita non ce le ho. Ho bisogno di coccole. A quale film appartiene questa frase? Winnie the Pooh, i Minions oppure Shrek? Fatecelo sapere anche qui con un messaggio WhatsApp. E adesso spazio alla musica e poi al ritorno in studio, come sempre, ascolterete le soluzioni ai giochi e andremo per i saluti finali.

0: mai donna e mai di moda.
1: Ed eccoci di nuovo in studio, siamo arrivati all'ultimissima parte della trasmissione. Io vi ringrazio di aver giocato con noi e vi ringrazio di aver ascoltato questa puntata di Chuck & Talk. Diamo ovviamente le soluzioni ai giochi. Nel primo gioco vi parlavo di una videocassetta particolare che mette i brividi. E ovviamente questa è proprio la videocassetta collegata al film The Ring, film del 2002 di Gore Verbinski con Naomi Watts. E perché vi parlavo di questa videocassetta? Perché guardando il filmato contenuto dentro essa, si viene condannati da uno spirito maligno chiamato Samara a morire dopo 7 giorni dalla visione. Questo è veramente uno dei film horror più famosi della storia e più iconici. Mentre nel secondo gioco la citazione «Oh, accidenti, le dita non me le sento più, io le dita non ce le ho, ho bisogno di coccole», bene, questa era una citazione che apparteneva al film Shrek. E allora, grazie di aver giocato con noi anche questa settimana, grazie di aver ascoltato Chuck & Talk. Io vi do appuntamento, come sempre, a venerdì prossimo alle ore 16 e vi ricordo poi che saremo in replica la domenica alle 17 e che successivamente alla messa in onda della replica troverete tutte le puntate di Chuck & Talk sul nostro sito www.redonair.it nella sezione trasmissioni. Io vi ringrazio di aver ascoltato, vi auguro un buon weekend di cinema. Che sia una settimana, inizio settimana poi spensierato, bello, divertente. Andate al cinema, divertitevi, rilassatevi e come sempre, ciao a tutti!

sai, né? Gravar. Anda, causa il buio dell'appartamento in

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

9. Number nine. Number nine.

become naked.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

l'ultima posa, quadro di gioventù. Nuova sei, nuovo fai, il mio verde, il mio giallo, il mio blu, quanto rosso va.

se sei di cose nuove, la cosa mia sei tu. Gelosa sei di cose nuove.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

hanno chiesto di fare una torta. Ho aperto il cassetto della dispensa e non ci ho trovato né farina né uova. Ho guardato meglio in fondo e ho visto un anello magico, un tappeto volante, una bambina, un bambino, una vecchietta sorridente. Ma che cosa ci faranno in fondo al cassetto? Una brutta strega, una casetta nel bosco, un lupo, un vecchietto, un drago, un mostro. Oh, cosa posso preparare con questi ingredienti? Come dite? Ma sì, una fiaba! La storia di oggi ha per protagonista una bambina di nome Amarena. Non so chi l'abbia scritta. Io la ricordo perché era sul mio libro di seconda elementare e forse avrei voluto essere io quella bambina.

C'era una volta un re molto molto esigente, un vero tiranno. Invece di occuparsi del benessere della sua gente, metteva tasse su tasse per ogni cosa. Ora, se una tassa serve per dare gli stipendi ai bibliotecari, va bene. Se serve per aiutare chi non sta bene a star meglio, va bene. Ma quando si tratta di riempire soltanto le tasche già piene del re, beh, capirete che non può funzionare.

sulla casa, sull'auto, sul cavallo, sulle passeggiate in campagna, sullo sport, su chi prendeva gli ascensori, sulla pasta asciutta, sul sugo di pomodoro. E ora si era inventato una nuova tassa pure sugli starnuti. E ci! Venne l'inverno e le guardie del re seguivano passo passo ogni abitante del villaggio per verificare lo stato del loro raffreddore e poter così tassare ogni suddito. Oh, ma ormai non era rimasto denaro nelle tasche di nessuno e più si starnutiva, meno si mangiava. Così il popolo finalmente alzò la voce per dire che avrebbe smesso di pagare perché l'ingordigia del re era ormai troppo grande.

0: Il re, sì, sì, un pochetto, si spaventò, visto che la gente aveva davvero rifiutato di sborsare altri quattrini, e nel timore di perdere ancora di più in denaro, ma anche in popolarità, si affacciò alla finestra e dichiarò:
1: io, il re, unico e assoluto regnante, decreto che sarà cancellata la tassa sugli starnuti se, e soltanto se, mi sarà mostrato qualcosa che non si è mai visto prima, qualcosa che nessuno ha mai visto prima, qualcosa che nemmeno colui che mi porterà avrà mai visto.
0: Così il re tornò tranquillo, ridacchiando sul suo trono a contare il suo denaro come sempre, convinto della sua grande furba trovata. La gente invece cominciava a disperarsi. I soldati passeggiavano per le strade sogghignando come avrebbe potuto qualcuno portare al re qualcosa che nemmeno lui aveva mai visto. I sudditi si sentivano presi in giro e sconfortati. Solo Amarena, la figlia del giardiniere del re, era tranquilla. Con qualcosa nello sguardo un po' misterioso e un po' sornione. Un giorno, suscitando la meraviglia di tutti, Amarena chiese di poter essere ammessa alla presenza del re. Oh, le fu concesso, ma tra i bisbigli delle guardie reali e i sorrisi ironici dei ministri di corte. Amarena entrò nella sala del trono e fece un profondo inchino. Poi si avvicinò al re e, porgendogli un'albicocca matura, gli disse: «Maestà, ecco quello che chiedete per annullare la tassa sugli starnuti». Beh, è naturale quando non si sa ascoltare. Il re prese a ridere, lo seguirono tutti, le guardie, i ciambellani, i ministri.
1: Ma che mi hai portato? Un'albicocca, eh? Forse che nessuno, forse che voi non avete mai visto un'albicocca?
0: E giù a ridere di nuovo.

Quando finalmente si furono calmati, Amarena, che era rimasta pazientemente in piedi con il suo sguardo un po' misterioso, disse al re: «Apritela, maestà!» Subito si fece un silenzio nella grande sala del trono e il re, in grande imbarazzo, divise in due il bellissimo frutto, scorgendo ciò che nessuno, nemmeno la dolce Amarena che l'aveva portato, aveva mai visto: il nocciolo. Ciao. Questa è fatta. Volete sapere quali saranno i prossimi ingredienti nel cassetto della dispensa? Appuntamento la prossima settimana!

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: que ma duman si song italian, si song l'Europa, song africana. Si parla cavoc, respira con as, si tenga una mamma che dimagria. L'ambidusis come varca, varca, attraversa acqua.
1: Il 17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione, ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio Mai Doma e Mai di Mod.

martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

per il pane. Con il tuo bambino biondo a cui hai donato una pistola per Natale.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva con tanti sapori. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. Non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci allora come ora. Ci guardavamo. Avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada. Ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente: la lontananza, sai, è come il vento. Spegne i fuochi piccoli, ma accende quelli grandi.
1: La lontananza, sai, è come il vento.

Ciao amore. Ciao, non piangere. Vedrai che ritornerò. Te lo prometto, amore, ritornerò. Te lo giuro, amore, ritornerò. Ritornerò perché ti amo.

Thank you.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

안녕.

e guardo fuori dalla finestra e vedo quel muro solito che tu sai. Silhouette penna dalla mia destra, simboli frivoli che non hai amato mai. Quello che indosso non ti è mai piaciuto, racconto di che ti sembro muto, fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano, e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mi incespicare, e ridi in faccia quello che cerchi e che mai avrai. Non sai che ci vuole scienza, ci vuole costanza, ad invecchiare senza maturità. Ma maturo meno in abbastanza della complessa tua semplicità. Ma poi chi ha detto che tu abbia ragione, coi tuoi alzo sprach di maturazione, poi un'illusione pronta per l'uso, da eterna vittima d'un sopruso, abuso d'un mondo chiuso e fatalità. Ognuno vada dove vuole andare, ognuno invecchi come gli pare, ma non raccontare a

La fantasia può portare male se non si conosce bene come domare. Non importa ma quel che vale e nessuno dopo più finire di adoperare. Io se li vuole non sono tuo padre,

per rifiutare sei stato un genio, sprecando il tempo a rifiutare me. Ma non è un alibi, non c'è un rimedio, se guardo bene no, non c'è un perché. Nata di marzo, nata balzana, casta che sogna d'essere puttana, quando sei dentro vuoi essere fuori, cercando sempre i passati amori, ed hai annullato tutti fuori che te. Ma io qui ti inchioda quei dei pensieri, quei quattro stracci in cui hai buttato ieri.

la via dei guru indiani. Schivavamo fucilate canticchiando il motivetto dell'estate. Ogni volta che per strada scorre il sangue di uno sparo ai piani alti, c'è qualcuno che accumula denaro, un vecchio avaro alzato il muro, il giardino per i grandi, il vino bianco frizzantino ancor più bianco si è servito con i guanti bianchi.

0: 여전히
1: 간디
0: e andiamo tutti in fila dal barone e faremo l'iscrizione per sentire

tese a un povero Cristo sulla croce. Gli salta la mosca al naso, non se la può togliere. La mosca si è ingrassata nella cacca della vacca sacra. La vacca è dimagrita per poter partecipare alla corrida. Rida, signora, rida e si rilassi. E dica a suo figlio di non lanciare più sassi, per favore. Pulcinella, si tolga la maschera, abbassi il mattarello. Ecco, lo vede che è più bello, calmo, rilassato, col viso scoperto, tutto vestito di bianco. Pulcinella mi ricorda qualcuno. Mi ricorda... Ah, certo.

0: opportunità. Gandhi, istituto di correzione automatica. Pulcinella,
1: ma che eleganza, ma che piacere rivederla così, senza bastone, col viso scoperto, tutto vestito di bianco. Pulcinella, ma è pronto per l'aperitivo? Mosciu venga, non si sia a pensare. Guardi che al mondo c'è chi fa lo sciopero della fame e chi sciopera perché ha fame. Ma alla fine arriva sempre la polizia, che non ha mai letto nessuno dei libri.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.